0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
2: Più giovane che mai.
3: Radio Sorriso.
4: Radio Sorriso.
5: Più giovane.
6: Più giovane che mai.

0: immergervi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 6:00.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
2: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.
12: Obi, tutto è possibile.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
15: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Gal faz bubu.
1: L'estate di Sorriso è tutta da ballare. Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55, 0423 7366 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
14: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
13: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
15: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora.
16: Dovevo pensarci prima.
17: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Tre Baseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Niente è più autentico di un sapore che nasce in montagna.
3: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
6: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
3: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
3: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
8: Sorriso!
9: Care amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 7:07.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
14: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
13: Brava Samira!
14: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
13: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
14: Riso Flora, non scuoce mai.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
17: È il momento di Ma che bel sabato!
18: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Sorriso, Ganga Sisters, la volta buona io speravo stamattina all'alba quando mi son buttato giù dalla branda sulla quale ho dormito pochissimo e male. Sentivo nel cielo della città del Giorgione che qualcosa stava succedendo. Sentono dei tuoni, del rumore di temporale, non si capisce, però guardando verso est il sole sta venendo su, si è fatto vedere e sta già dimostrando di cosa sarà capace anche oggi in questa giornata del primo di agosto. Mamma mia! Buongiorno, siamo in diretta anche in questo sabato primo di agosto, ma che bel sabato, iniziamo l'ottavo mese dell'anno 2026, cioè Giovanni Zanni, avete fatto il rito, dopo ne parliamo dai, rito, anzi se qualcuno me lo vuol raccontare per bene, il rito del primo di agosto con le due dita di vino bianco, ok? Dopo ne parlerò a beneficio, naturalmente è una tradizione importante che riguarda la nostra regione, lo racconteremo per gli amici che ascoltano dal Friuli, dall'Emilia, dalla Lombardia. Anche noi abbiamo le nostre cose da fare, sai. A inizio del mese di agosto si sente che sono un po' d'indone. Questo è l'effetto due dita di vino bianco. Bisogna prenderlo a stomaco vuoto. Vabbè, avremo tempo per parlarne. Alle 8 l'appuntamento sarà con l'oroscopo, quindi in questa prima ora scarsa che famo? Ce la raccontiamo, dai. 345 48 45.

0: Desiree, la voce di Desiree di Giancarlo e la Sonta e la Santa Monica Band. Che bella canzone questa, al di là di noi, 7:20. Allora, ne parliamo di questa, oserei dire, meravigliosa tradizione veneta, una tradizione veneta vecchissima, soprattutto sentita a Treviso in modo particolare, ma poi esteso a tutto il Veneto. Si chiama il goccio del primo di agosto, festa degli uomini, degli uomini che casca domani, si chiama il goccio del primo di agosto. Io la conoscevo anche come la tradizione del goto. Il goto in dialetto veneto significa il bicchiere, no? Come funziona? Il primo di agosto appena svegli e a digiuno, bisogna essere rigorosamente a digiuno, si bevono queste due dita di vino bianco, non un bicchierone, no? Proprio un goccio. Molti usano il prosecco, chi il pinot o un bianco secco qualunque, no? Da dove nasce questa credenza, no? I nonni dicevano che quel goccio a digiuno protegge per tutta l'estate da morsi di vipere e serpenti, dalla febbre d'estate e i malanni stagionali, quelli dati dal caldo, sbalzi col condizionatore o aria naturalmente malsana. In pratica era una sorta di antibiotico dei contadini, un rimedio popolare per arrivare sani alla fine dell'estate, no? La curiosità sul nome: in alcuni paesi lo chiamano proprio festa degli uomini, no? Quando rigorosamente al mattino è a stomaco vuoto, se lo bevi dopo colazione non vale, deve essere la primissima cosa che si fa appena svegli, stomaco vuoto, tac, il goto, no? Oggi è più che altro un rito scaramantico e un pretesto per brindare, non va bene, insomma è il modo veneto di dire inizi agosto facciamo un brindisi per la salute. Voi l'avete mai fatto a casa vostra questo rito del goto o della festa degli uomini, Io devo aver sbagliato qualcosa, insomma, quando parlavano di... Il bello che sbaglio ogni anno, perché lo faccio ogni anno, dico due dita delle mie, che sono un omone, devo ricordarmi di metterle in orizzontale, perché io le metto sempre in verticale, quindi viene fuori un quarto abbondante, sono un po' così, però mi passerà, dai. Buongiorno cari amici, 345 48 45 663 preso praticamente d'assalto. Allora saluto tutti gli amici che stanno lasciando testimonianze su questa usanza veneta, ma anche in Friuli fanno questa roba qui, bene, grazie Caterina. Andrea Vicenza, buongiorno. Sandra Gemona, buongiorno. La Raffa di Bonzano, buongiorno. Massimo Villa del Bosco, buongiorno. La nostra regina madre, no, non la sento più tanto puntuale, che è successo?
1: Con affetto e simpatia, felice giorno da parte mia.
0: Bene, mi fa piacere. Hai fatto il rito del goto, Aurelia.

0: vacanza? Qualcheduno riesco a capirlo che è in vacanza, perché mandano foto, certo, certi paesaggi montani. Dove siamo qui? A mezza selva, io conosco mezza selva, altopiano dei sette comuni, no? Siamo altopiano di Asiago. Buongiorno a Fabio. C'è un altro Fabio. Fabio Rivoltella, aspetta, che lui secondo me invia. Lo sapevo, Mi invia tutte queste robe buone da mangiare. Mi scrive ciao Gio, invece domani 2 di agosto è la festa. È la festa dei cornuti, quindi i mariti. Buon weekend dallo staff Gallina Rivoltella, sempre presente, grazie. La festa dei cornuti, oh, la festa degli uomini. Ma vabbè, lui. No, non le so proprio tutte. Vabbè, l'equivalente maschile della festa è l'8 di marzo, no? Delle donne, noi non festeggiamo come festeggiamo. Passa e via la festa, si dice soltanto sia la festa degli uomini, insomma. Non è che facciamo grandi cose, che si venga celebrati, eh? Va bene, un grande uomo però ce l'ho adesso, è uno, io dico sempre, abbiamo il carico da 90, no? Abbiamo Omar piglia tutto, Omar Codazzi con la bella figliuola, anche con Aurora, e questa canzone che si intitola Quello che non sai.
1: Pronto?
2: Ciao amore, sono papà.
1: Ciao papi.
2: Tutto a posto?
1: Io sì, tu?
2: Io sì, ascolta, 2 minutini.
1: Sì, sì.
2: Il papà voleva dirti 2 cosine, ascolta,
1: Okay, bye-bye.

0: anch'io. Ciao amore.
1: State ascoltando Ma che bel sabato.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su ipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
15: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
16: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: sabato mattina, anche in questo primo di agosto, l'oroscopo, appuntamento oroscopo, aspetta che devo salutare Maurizio Vicentino, registrato. Sentiamolo.
1: Buongiorno signor Zani, buongiorno.
0: Grazie per il signore.
1: E anche oggi è fresca, Maurizio qua da Vicenza, è fresca anche oggi.
0: Cos'è? È fresca, cosa vuoi dirmi? Che verrà caldo di quello soffocante come che andrà avanti. Me lo dico piano, fino al 10 di agosto. Fino al 10 di agosto. Vabbè, Maurizio, grazie. Poi per fa un'altra richiesta. No, non sono in grado di accontentarti, non musicalmente, mi chiedeva di uno spot pubblicitario, però devi sapere che quando è l'ora della pubblicità, noi non sentiamo la pubblicità, cioè sentiamo della pubblicità anche se solitamente andiamo alla macchinetta del caffè o ci prepariamo le notizie, facciamo qualcosa, però devi sapere che in ogni zona c'è la pubblicità diversificata. Per dirti, faccio un esempio: per Treviso va la pubblicità di Treviso, ok? Per Vicenza, zona tua, va la pubblicità delle attività commerciali di Vicenza, hai capito? A Brescia va un'altra pubblicità ancora, te capì perché non sono in grado di accontentarti. Poi da Piacenza, ciao Gio, mi manda il video addirittura, tu mi capisci? Saluti da Roberto di Piacenza, sono in vacanza. Mamma mia, se mi ricordo Marina di Bibbiana. È certo che me la. Di Bibbona, non di Bibbiana. Adesso è cascato il palco. Siamo in Toscana però. Ricordo che quando siamo partiti per l'Elba con la radio, da tanti anni fa, più di 10 anni fa, insomma, abbiamo fatto il giretto lungo la costa toscana prima di imbarcarci e partire. Sì, la costa degli Etruschi, Marina di Castagneto Carducci, Marina del Forte, che poi sarebbe il nome di Marina di Bibbona, Goditi queste spiagge lì con il cagnolino di prima mattina, cielo un po' così, anche lì, vabbè. Goditi la vacanza, caro il nostro Roby di Piacenza. Lui ha scelto la Toscana per fare vacanza.

tempo, amici del cuore, amici del corazon. Allora, ore 7:54, sempre più vicini al momento oroscopo che è tanto atteso. L'oroscopo del sabato è particolarmente atteso, tutti che mi chiedono, basta fare qualcosa fuori orario, è vero? Il sabato è così da 4 anni a questa parte, lo facciamo alle 8 del mattino, dai, porta pazienza, ancora qualche minuto. Oh, buongiorno anche a Simonetta Ipianiga, Elisabetta di Ponte Vigo d'Arzere, la Paoletta che sta andando a Quinto. È vero, io vorrei parlarvi adesso di un escursionista che ha camminato per 6 ore con un bastone a trekking piantato nel fianco, volevo risparmiare sui soccorsi. A questo sì, no, non un italiano, perché di svalvolati ce ne sono anche all'estero, in America poi. Dopo l'infortunio ha deciso di non farsi soccorrere dall'elicottero, naturalmente per risparmiare sui costi, ed è disceso dalla montagna più alta del Montana, siamo in Montana, insomma, 3600 metri di altitudine, più alta addirittura della Marmolada. Quanto fa la Marmolada? La perla delle Dolomiti? 3.300, vabbè, da 3.600 metri, con questo strumento, il bastoncino da trekking, sapete i bastoncini, perché è rovinosamente caduto, è vero, lungo un sentiero, e si è piantato praticamente, cerco di farvi capire alle foto, dall'ascella, sotto l'ascella sinistra, insomma, si è conficcato, è trapassato ed è uscito il bastoncino, insomma, dietro, no, non ha preso polmoni, organi vitali, insomma, però ha deciso di non farsi soccorrere dall'elicottero, insomma, perché lì ti vengono a prendere solo con l'elicottero, insomma. Ha detto no, decido di tornare a piedi con le mie forze, con questi 112 centimetri di bastoncino conficcati tra l'ascella e la parte, sì, avete capito, no? Dall'ascella slanchete dietro. Vabbè, si è fatto 6 ore di camminata. Gli hanno detto, dolore? Niente, è una roba normalissima, quasi quasi la rifarei. Aspetta che mi pianto anche l'altro bastoncino.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Tutto a posto a Ferragosto?
3: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
5: Il tetto tiene ancora.
6: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
7: Sorriso.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 8:01.
9: L'ora esatta è stata offerta da...
10: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
11: A lì migliora la vita.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buongiorno da Mattia Avenini. Uno sciame sismico ha colpito ieri sera la zona dei Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, di cui 2 in codice rosso. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, ripresa la circolazione ferroviaria, accumulati ritardi fino a 6 ore. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Operazione di carabinieri e finanza nel torinese contro la produzione di sigarette di contrabbando. Disposte 23 misure cautelari e sequestri preventivi per quasi 140 milioni di euro nei confronti di presunti appartenenti a un'associazione a delinquere di carattere transnazionale. I fermati provengono tutti dall'est Europa. È mancato ieri a Milano all'età di 96 anni Don Antonio Mazzi, sacerdote, educatore e attivista. Una vita al servizio dei giovani, nel 1980 aveva fondato la comunità Exodus per il recupero dei tossicodipendenti. Oggi e domani la camera ardente alla Cascina Molino Torrette, lunedì i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: all'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Michele Rodella. Ma che bella, che bella, che bella questa cumbia. Allora, aspetta, messaggio. Non so perché Felicia mi scrive questa roba. Le persone sono diverse, proprio come le candele. Alcune servono per illuminare e riscaldare, altre per il culo. Un'affermazione un po' dura ma vera. Perché mi scrivi ciò? Ti sei alzato un po' con gli Zebedei girati. Buona giornata, che ognuno di noi abbia delle candele umane che brillano e riscaldano. Grazie, questo l'augurio. Mese di agosto, che sia un mese felice, gioioso e magnetico per tutti noi. E beh, questo è l'augurio. Anche da parte mia, ciao anche alla nostra amica di Maiano Udine. E adesso siamo pronti, partiamo, non ancora, andiamo. Allora faccio scegliere a voi: volete la mazurka o volete la tarantella? Tanto ve le metto entrambi.

soli. E allora, tutto pronto, leggio spolverato addirittura, che bello, eh? L'appuntamento oroscopo di Radio Sorriso di sabato, giorno primo, 1 di agosto. Ariete, oggi i pianeti suggeriscono di inventarvi un fine settimana originale che si riveli gratificante e rilassante. Molte saranno le persone che vi cercheranno e che movimenteranno la vostra giornata. In ogni caso, passerete due giorni decisamente molto piacevoli. Il segno del toro. Non createvi troppi problemi. Se dovesse capitare un'avventura, in fondo la sensualità ha bisogno di queste piacevoli scappatelle. Approfittate di questa giornata estiva per consolidare la vostra economia, perché

seguito potrebbero arrivare spese impreviste. Gemelli, il nuovo mese fa il suo esordio con la luna in quadratura, ma non temete. Per oggi vi sentirete ancora stanchi ed demotivati. Se siete al lavoro tenete duro e poi pianificate una vacanza assieme agli amici o alla persona amata per la metà di agosto. E per la Peppa, adesso mi fermo, agli amici che appartengono ai primi tre segni e lo zodiaco un paio di canzoni da dedicare. Dai, la prima, la cantagina del gruppo Magri e Lisoni, è La mia gente.

Di Bassano su Radio Sorriso, ore 8:24 del mattino, il mattino di sabato 1° di agosto. Ma buongiorno, buongiorno, ben svegliati cari amici. Stiamo vivendo il momento oroscopo del sabato mattina. Siamo già arrivati al cancro, nella calma del fine settimana, grazie all'appoggio degli amici o di persone fidate, vi sarà facile vedere finalmente chiaro un problema o una questione delicata e controversa. Mercurio vi stimolerà a creare una serata trasgressiva. Segno del Leone, continuerà il sostegno del Sole e di Giove, mentre gli altri pianeti metteranno qualche freno ai vostri desideri. La sintonia di coppia sarà un traguardo da raggiungere con tanta buona volontà. Siate sinceri e aperti senza cercare di prevalere ad ogni costo. Vergine, incontri piacevoli vi porteranno amicizie positive. Desidererete un amore romantico ma anche solido e serio. In campo lavorativo sono in arrivo novità interessanti, ma è il momento di pensare al riposo e a una cura di sole e mare per rinforzare le vostre ossa. E dai, via con la musica adesso. Senti che baciatina, la baciatina dal titolo, è un mashup questo.

0: con Miguel. Miguel sono sempre me. Le 8:30 abbondanti, 8:33. Allora, rivolgiamoci al muro. Giuliana, buongiorno. Lina, buongiorno. Laura, buongiorno. Carolina, aspetta che ne ho due da Conegliano. Lina e Carolina da Conegliano. Hai bevuto il vino bianco questa mattina? Sì, ho spiegato tutto il rito, l'ho spiegato per gli amici che ci ascoltano dalle altre regioni, perché noi queste cose le sappiamo. Poi tu da Conegliano, lì sei nella zona del prosecco, Solo che ho sbagliato, come ogni anno io sbaglio, perché mi dicono le due dita di vino, però le due dita in orizzontale, io le metto sempre in verticale, quindi arrivo a farmi un quartino abbondante, vero, che poi sono tutto, sono un po' gioco tutta la mattina, vabbè. Grazie Carolina. Cervarese, Santa Croce, sì, Laura, e poi da Castelcovati, Brescia. Chi mi scrive? Angelo. Allora, lui fa una richiesta, ragazza ladra vuole, di Massimo Andreotti, gliela mettiamo dopo, perché adesso c'ho la pubblicità, poi c'ho un contatto con l'orchestra italiana di Bagutti, di Gianmarco Bagutti, e poi arriverò anche con La Gazza Ladra di Massimo Andreotti. Dai, clicco mi piace.
1: State ascoltando Ma che bel sabato. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Let's go! Da Mediaboard iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta Mediaboard Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7, scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. Mediaboard.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
12: Perché Nova del gusto.
13: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.it.si.
14: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Quella alle 8:42, buongiorno, buon mese di agosto. Oggi è sabato ed è il primo giorno del mese di agosto. Siamo in momento oroscopo, seconda parte, gli ultimi sei segni. Vediamo Bilancia, le nuvole nel vostro cielo sentimentale si diraderanno, lasciando il posto ad un bel sole che vi riscalderà il cuore. Mamma mia, di cosa che riscalda, di sole che riscalda, guarda proprio, però il cuore. Vabbè, il legame di coppia andrà bene e la vostra propensione all'amore sarà un collante che certamente darà i suoi frutti più di mille promesse. Tocca allo Scorpione, la giornata potrebbe cominciare con qualche screzio, ma la raddrizzerete senza troppa fatica. Se vi sentite poco compresi da chi vi ama, arricchite il rapporto con un piccolo tocco poetico. Al calar della notte, fatevi guidare dai sensi e dimenticate la ragione. Sagittario, le stelle vi consigliano di fare un accurato esame di coscienza, una specie di bilancia o per capire ciò che vi sta veramente a cuore. Durante la serata lasciate a casa pensieri e riflessioni e datevi alla pazza gioia in compagnia dei vostri amici più cari. E adesso o non è lei? Certo che è lei, la Gazza Ladra con Massimo Andreotti, e questa per il nostro amico.

Ripreso questa, riletto questa canzone bellissima di Pino Mango. Va bene, mancano 7 minuti alle 9 del mattino. Allora, buongiorno a Loretta di Spilimbergo, Anna Taggi di Sopra Villafranca, Luciana Tarcento. Aspetta. Luciana Tarcento, che carina, volevo ringraziarvi a distanza di una settimana per l'opportunità che mi avete dato di partecipare gratuitamente ad un concerto a Maiano. Un saluto di cuore a tutti voi, grazie. Sai che noi siamo generosi quando abbiamo appuntamenti musicali da farvi vivere, da regalarvi nelle vostre zone, ve le regaliamo senza tanti problemi, perché noi siamo così, abbiamo un cuore così, riuscite a vedere? Un cuore così. Violeta di Brescia, allora mi scrive: vorrei ascoltare la canzone Mamma Maria dei ricchi e poveri. Boh, oddio, tu sai che se le canzoni sono riprese dalle nostre meravigliose orchestre, te le mandiamo molto volentieri, in versione original difficilmente, se gli artisti non fanno parte della musica a ballo. Però Mamma Maria più tutti gli altri dei ricchi e poveri in un mashup fotonico by Borghesi, te la posso far sentire, Mamma Maria e tutte le altre, ok? Aspetta, perché devo chiudere, mi stavo dimenticando, gli ultimi 3 segni dello zodiaco. Ma che testa, è l'effetto 2 dita di vino bianco, a stomaco vuoto. Capricorno, noterete in voi più convinzione, maggiore carica psicofisica in questa giornata che si annuncia fortunata e forse non esente da un piccolo colpo di scena positivo. Forse dovrete rimediare ad una piccola dimenticanza, ma non sarà difficile. Acquario, sarà una giornata al tono crescente, positiva e piacevole in tutto. Una scelta di campo si rivelerà proficua e fortunata. Una divergenza con una persona amica potrà lasciare il segno, se non chiarita, con la dovuta prontezza e sincerità. In amore mostratevi sereni. Pesci, la luna sarà nel vostro segno in questo primo giorno di agosto. Non dovrete far altro che scegliere a quali traguardi dedicare le vostre energie psicofisiche. Per i più giovani dei pesciolini si prevedono questioni finanziarie da affrontare e risolvere al meglio. Ed è tutto per quanto riguarda l'oroscopo anche oggi, in questo primo di agosto. Noi abbiamo dato, vi ricordo che il nostro numero è sempre a vostra completa disposizione, 345 48 45 663. Mi scrive anche, aspetta che la butto dentro adesso, Barbarella, la Barbarella di Galliera. Allora, buongiornissimo Joe, a te e a tutti i sorrisini, mi serve una mano. Mi serve una mano. Ieri verso le 11, canzone di Marianna Lanteri e Pietro Galassi, ma non ricordo il titolo. Buon weekend. Adesso ci tuffiamo subito, immediatamente. Ma vediamo se prima di attivare tutti i nostri circuiti qui, i nostri amici di Radio Sorriso sono in grado di venirti in aiuto. Mamma.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenner a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
6: Sorriso!
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 9:04.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buongiorno da Mattia Venini. Uno sciame sismico flagella i Campi Flegrei, una sessantina le scosse finora registrate, la più forte ieri sera di magnitudo 4.7, la più violenta degli ultimi 40 anni. 21 feriti, 22 famiglie sgomberate. I danni maggiori registrati a Pozzuoli, blackout a Napoli, tornata regolare la circolazione ferroviaria. A Messina i vigili del fuoco hanno recuperato all'alba un secondo corpo dalle macerie della palazzina crollata giovedì. È quello di Rosa Leone, sorella dell'altra vittima Carmelo. Proseguono le ricerche sotto le macerie per trovare altre 4 persone ancora disperse. Passo indietro della FIFA, niente privatizzazione del mondiale. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Il nostro scopo è quello di unire e migliorare. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
13: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.
6: Sorriso!
16: Edizioni Mamma Music presentano il

Grazie al paese a Cristina di Treviso che mi segnala. Allora, e richiede Rossella Ferrari. Rossella, perché non è sabato, non è mese d'agosto se non lanciamo la Ferrari. Vero. Cristina, ti chiedo, fosse possibile ascoltare? Ah, sei la fine del mondo di Rossella Ferrari e Casanova. Li ascoltiamo e vediamo stasera a Rovare. Ringrazio e saluto tutti voi della radio che ci fate sempre sentire tanta bella musica. Ah, la Ferrari a Rovare. Dal mio amico Patroclo. Io vengo a prendere il vino lì a Rovare, c'è la cantina della mia amica Adriana. Sì, a Rovare c'è la Ferrari, dai che questa sera vengo a fare quattro salti anch'io.

E ci siamo ascoltati anche i Girasoli con Aria di casa mia. Saluto Sara di Jesolo, ciao Sara, una buona giornata a te, un buongiorno. Saluto anche la mia amica Daniele di Campalto. Avevo appena finito di spiegarlo che sul numero di WhatsApp che utilizzate, sul numero di cellulare, non si può telefonare, quindi solo messaggi. Mi raccomando, ciao Daniele, un abbraccione forte. Saluto anche Valentino che mi scrive: vorrei il mio pappagallo per il mio nipotino Cesare. Grazie, buona giornata a tutti voi. Grazie mille sia a Valentino che a Brunetta di Conselve. Andiamo con Pietro Galassi, il mio pappagallo. Poi vado ad accontentare invece l'amica Maria di Verona, che ci richiede l'orchestra di Raul Casadei con Simpatia.

Casadei con il brano Simpatia. Abbiamo accontentato l'amica Maria di Verona che ce l'ha richiesto, ma senza volerlo abbiamo accontentato anche Maurizio di Vicenza Silvestro, che dice per favore è possibile ascoltare una canzone di Raul Casadei? Scegli tu. Beh, in realtà ha scelto Maria per te. Un abbraccione Maurizio, grazie e una buona giornata. Salutiamo anche Rita di Magnago, un buongiorno e un buon sabato, e come sempre io al sabato vi chiedo cosa state facendo di bello. Sarete mia compagnia sino alle 13, quindi tre belle ore complete per richiedere le vostre canzoni preferite. Fatelo allo 0423 736 680, oppure 0423 736 681, e se avete voglia anche di raccontarmi cosa state facendo di bello in questa giornata. Saluto Renato di Villa del Conte con il prossimo brano, Mario Riccardi con Oceania.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero 2 bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
2: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10A 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Sorriso!
4: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655 0423 736 655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
7: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere, a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete, viaggi e vacanze di Padova.
8: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
9: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: Matteo con la Vigna Filari su Radio Sorriso. Andiamo a sentirci anche il messaggio dell'amica Nella.
1: Buongiorno Iris, sono Nella da Mira. Vorrei ascoltare un canzone cantata dal cantante William Inglese. E saluto Lucia Collini. Grazie e buona giornata.
0: Grazie mille Nella, sai che noi non mettiamo Yuyu Iglesias, ma te la metto cantata da un'orchestra. Renzo Biondi con Se mi lasci non vale. Poi perché sono un po' così, un po' sbadatella, vado ad accontentare Renato con l'orchestra di Matteo Tassi. Renato, ce la posso fare? Mi sono svegliata stamattina, adesso, ma mi sono svegliata.

Oceania. Matteo Tassi con Oceania su Radio Sorriso e andiamo a salutare Ermanno di Arta che dice: buongiorno Iris, mi faresti ascoltare Il sogno di una farfalla? L'avevo richiesto anche ultimamente ma non sono più riuscita ad ascoltarla perché il cellulare era in una zona d'ombra. Dai Ermanno che oggi ce la facciamo e andiamo con Gianni Dego, Il sogno della farfalla. Poi andrò ad accontentare invece Carla di Bassano che ci richiede il brano di Franco Bergamini, Tramonto, e arriva Gianni Dego per voi.

0: ascoltati Franco Bergamini con Tramonto, speriamo di aver accontentato Carla di Bassano e continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Mario di Feltre che dice: vorrei, se possibile, ascoltare la canzone di Diego Zamboni, Bella Gioia. Ti accontentiamo immediatamente, poi andremo ad accontentare anche l'amica Fiorella. Io vi ricordo che, come ha fatto Mario, ci ha scritto al 345 48 45 663, che è il numero che potete utilizzare per mandare i vostri messaggi, messaggi SMS, messaggi WhatsApp oppure via Telegram. Andiamo con Diego Zamboni e Bella Gioia su Radio Sorriso in compagnia di Iris.
1: Ti donerei il respiro per sentire la tua voce, ti ruberei la voglia di far sempre mille cose, mi bastano i

0: mondo.
1: Ciao, sono la Fiorella di Villafranca, dall'aeroporto di Villafranca di Verona. Vorrei salutare Giovanni e la Iris. Saluto Giacomo, Cristian, Mariano, Andrea e Oscar.

0: con gli occhi verdi dell'amore, noi ci ritroviamo nella seconda ora con le vostre canzoni e voi sempre protagoniste delle vostre richieste.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
4: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona. Solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Sorriso.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
10: Sorriso!
11: Chiamaci adesso! Radio Sorriso risponde! 0423-736-680.
12: Sono le 11 e un minuto.
13: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.

Riccardo Scagnuzzi con Sei Speciale su Radio Sorriso. Continuiamo con i vostri saluti. Intanto volevo chiedere all'amico Renato. Renato, ma ti va bene entro mezzogiorno o la vuoi a mezzogiorno proprio? Mi sai dire, Renato, che hai lasciato un messaggio in segreteria telefonica? Perché mi dici per mezzogiorno, cosa vuol dire? Entro mezzogiorno oppure a mezzogiorno? Perché altrimenti non riesco a capire, caro Renato di Castelfranco. Magari se mi richiami e me lo sai dire molto molto volentieri. Ciao ragazzi di Radio Sorriso, con voi il caldo è meno caldoso, come dice mio nipote. Volevo ascoltare Amore Tropicale dei Voice. Grazie Valentino e la compagnia di Cartura. Ciao, un abbraccione grande. Prima però vado ad accontentare Virginia di Vicenza, che invece dice grazie Radio Sorriso. Ciao Iris, mi faresti ascoltare Fragile di Aurora Codazzi, faro di luce in questo tempo di buio assoluto. Baci, grazie mille, baci anche a te. E arriva, eccola qua, dall'orchestra di Omar Codazzi, la voce di Aurora Codazzi con Fragile, e subito dopo l'orchestra Voice con Amore Tropicale. Siete su Radio Sorriso in questo bel sabato soleggiato.

tropicale, scusate, Alida e Dennis con l'orchestra Voice. Saluto l'amico Antonio Di Spinea che ho accontentato primo con Ruggero Scagnuzzi e il brano che ci aveva richiesto. Scusami, mi ero un attimo persa i tuoi saluti con Sei Speciale. Ciao Antonio, saluto anche Maria Giovanna Di Schio che invece ora ci richiede Strada di Rino Piva con Destino, e poi andrò ad accontentare, credo, l'amico Renato di Castelfranco. Renato, se la canzone non la vuoi adesso, hai l'ultimo momento per potermi chiamare per dirmelo. Nel frattempo ci ascoltiamo Destino, Sandrino Piva.

0: Sandrino Piva con Destino, mi lasci andare in diretta?
1: E poi torno nel pomeriggio.
0: E poi tu nel pomeriggio sei qui. A che ora sei qui, giovanine?
1: Dalle 15. Dalle
0: 18. No, 16. Ma senti, guarda lì, che non mi dire quelle cose a me, che io me lo ricordo meno di voi. Oggi è il primo agosto 2026. Avete bevuto il bicchiere di vino bianco? Mi chiede Giovannino.
1: Sì, io sì.
0: Io stanotte, prima di andare a dormire, ho mandato un messaggino a mio marito. Con scritto: ricordati domani mattina di bere il bicchiere di vino bianco. Ma visto che non l'ha lasciato preparato a me, vuol dire che non l'ha bevuto neanche lui.
1: Però si può recuperare, cioè, com'è la tradizione?
0: No, spiegami. La tradizione è: appena svegli si beve un bicchiere di vino bianco a stomaco vuoto.
1: Ecco, allora io a posto, avevo già bevuto due caffè.
0: No,
1: e poi la brioche.
0: Non vale più.
1: Morso alla brioche.
0: Non vale più. Messo... Appena sveglio si beve un bicchiere di vino bianco.
1: Vabbè, allora niente, neanche io l'ho fatto come
0: Andrea. Quindi quest'anno starei male spesso.
1: Vabbè, ma diciamo che io avrei bisogno di una damigiana.
0: Damigiana.
1: Mi immergo dentro. No, dai, comunque dalle 15 vi aspetto.
0: Va bene, grazie Giovannino. Noi continuiamo con la musica, andiamo con cantante di Balera Anna Maria Allegretti, poi andrò ad accontentare anche l'amica. Dai, saluto Maria Giovanna di Schio, che abbiamo accontentato con Sandrino Piva. Saluto anche Marta da Borsa del Grappa, che invece ci richiede un brano di Sdrindule, Un Chianton de Paradis. Prima però cantante di Balera.

ci siamo ascoltati Strindule con un chianton de paradiso, Radio Sorriso. Allora saluto Vittorio da Ceggia che dice: sto raccogliendo le cipolle. Buon lavoro Vittorio, vorrei dedicare a tutti gli alpini italiani Penna Nera di Marianna Lanteri. Grazie mille e buona giornata. E volevo avvisare Renato che è arrivato il tuo messaggio. Renato, ti sei salvato in corner, ti sei salvato in corner. No, perché subito dopo sarebbe andata la tua canzone. Dai, Marianna Lanteri con Penna Nera, 0423 736 680 oppure 0423 736 681.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
5: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
4: Brava Samira!
5: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
4: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
5: Riso Flora, non scuoce mai.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro e mezzo a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
8: Sorriso!
9: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
10: 48 45 663
9: e interagisci in diretta con i nostri speaker.
11: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
12: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
14: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
12: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
15: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.

0: ieri con Questa Notte su Radio Sorriso. Sentiamo un po' questo messaggio vocale dell'amico Renzo di Fossò. Sentiamo cosa ci racconta.
1: Ciao Renzo. Radio Sorriso. Percorrendo la strada di Arsò, un paesetto nel comune di Feltre, dal centro anziani ho sentito uscire le vostre canzoni. Allora, appunto a questi signori ospiti di questo centro anziani, vorrei dedicare a loro una serie di valzer lenti di Stefano Frigerio. Magari torneranno alla mente i loro tempi. Grazie a voi e buona giornata.
0: Grazie mille, buona giornata, e andiamo con Stefano Frigerio, il medley di Valzer Lento.

su Radio Sorriso con Giovanni Scino e noi continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Vittoria che dice grazie a Radio Sorriso, grazie mille a te Vittorio, in realtà poi ha scritto lui il messaggino sbagliato ma è Vittorio da Ceggia. Ciao Vittorio, un abbraccione. Poi saluto anche l'amica Graziella invece di Conegliano, lei è in auto e so che voleva ascoltare questa canzone di Matteo Bensi, Ponte.

con Ponte di Ferro. E allora andiamo ad ascoltarci adesso Francesca Mazzucato con Fox Italiano. Poi contenterò l'amico Renato, anche se è un minutino prima, dai, di mezzogiorno ce la facciamo, perché poi dopo naturalmente abbiamo tutta la pausa pubblicitaria, abbiamo anche il nostro notiziario e poi abbiamo anche il disco del mese. Quindi vi ricordo immediatamente i numeri per comunicare con noi: lo 0423 736 680, se volete chiamarci, oppure 0423 736 681. Altrimenti, se ci volete scrivere, richiedere le vostre canzoni preferite, 345 48 45 663, e noi siamo qui un'altra oretta, almeno io sono qui un'altra oretta in vostra compagnia. Nel frattempo arriva lei, Francesca Mazzucato, con Fox Italiano, e poi ci ascolteremo anche Matteo Tarantino con Guappa Signorita.

0: Matteo Tarantino con Guapa Signorita e noi ci ritroviamo nella prossima ora assieme.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila!
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sono le 12:04.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalì Liber fino al 19 agosto. Tante coppie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte Erborè e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crack Balls Magnum Alcida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Una buona giornata da Mattia Venini. Secondo diversi media americani, gli Stati Uniti sarebbero pronti a lanciare un nuovo attacco all'Iran, ordinato da Trump già per le prossime ore. Teheran accusa la Casa Bianca di voler scatenare un conflitto totale nel Golfo e avverte i paesi della regione a non fare da scudo a Washington. È cominciato un weekend rovente. Oggi 19 città da bollino rosso, domani saranno 23. Attesi 41 gradi a Terni, 40 a Ferrara, Firenze, Modena e Piacenza. Il Po a livelli critici a causa della siccità. Il clima afoso e le notti tropicali continueranno fino al prossimo fine settimana. Dietro fronte di Infantino, la FIFA abbandona il piano di vendita del mondiale ai fondi privati. Il progetto ha creato divisioni di natura tale che non è più nell'interesse dell'obiettivo prefissato, si legge in una nota diffusa dall'organismo del calcio mondiale. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
14: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
13: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
14: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99€.
15: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Sorriso!
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati le edizioni Caramba con Andremo a prenderci le stelle. Saluto Augusta e Florindo da Corti e ciao ragazzi, un abbraccione forte. Saluto Nazarena di Rocca Franca che mi scrive ciao Iris, un saluto da Monno, Alta Valcamonica, un abbraccione da Nazarena e Katia, un'amica di famiglia. Ciao ragazze, buon divertimento e buon weekend, ma soprattutto buone vacanze. Ciao cara Iris, è stato un piacere sentirti, un piacere sentirti. Sono in rete da Udine e ti chiedo gentilmente la canzone Barbera e Caffè, quella mezza sporca dozzina. Un abbraccio fortissimo. Noi ti accontentiamo, subito dopo arriverà Ilaria Cenciarini con Regina.

Maria Cenciarini con Regina su Radio Sorriso. Ricordavi l'appuntamento del giorno di Ferragosto, il 15 di agosto. Perché ragazzi, oggi è il primo, mancano 14 giorni per passare una serata in nostra compagnia, ma soprattutto in compagnia della bella musica, quella di Radio Sorriso, di me, di Giovanino, del nostro direttore Alex, che animeremo la serata e vi faremo ballare la musica delle grandi orchestre. Tutto questo a Cusignana di Giara del Montello. Vi aspettiamo, tra l'altro c'è un bellissimo stand enogastronomico, si mangia veramente molto bene, il tutto

al coperto, quindi sia la pista sia per mangiare tutto al coperto. Ci sono anche dei tavoli esterni, però insomma se uno vuole può stare tranquillamente al coperto. Quindi vi aspettiamo il giorno di Ferragosto, sabato 15 agosto. Noi continuiamo con la musica, arriva l'orchestra Caterina Pasi, la voce di Andrea Barbanera con Romagna vestita di rosa.

ci siamo ascoltati il ballo del somarello d'Animus Band su Radio Sorriso e vi ricordo i numeri di telefono ancora per comunicare con noi: 0423 736 680, lo dico piano perché altrimenti mi sgridate, oppure 0423 736 681. Questi sono i due numeri per chiamarci, altrimenti se avete piacere e avete voglia di scriverci un messaggino SMS, WhatsApp oppure Telegram, lo potete fare al 345 48 45 663. E salutiamo anche chi ci verrà a trovare, mi fa piacere un sacco. Grazie mille all'amico Luca, ciao Luca, un bacio grande. Noi andiamo con Alida Ferrarese, L'amore vincerà.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
11: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
12: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
13: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
15: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Sorriso, ci siamo ascoltati grazie alle Edizioni Vocal Sound anche Elena Cammarone con Sei Tutto, e continuiamo con le vostre richieste. Vado a salutare Pierina di Verona, lei invece ci richiede Igor Chimetto con Mi Hanno Detto.

ti ha vista nel passare, che sei ancora senza amore, senza un uomo accanto a te.

Fred Fox sulla radio più giovane che mai, a ricordarvi anche un bel viaggio che ci riguarda, e anche se stiamo parlando del pre-Natale, perché stiamo parlando del 27, 28, 29 novembre, magari vi rinfrescate un attimo con questa notizia, perché c'è un itinerario spettacolare insieme a noi nel cuore della Slovenia natalizia. Ricordo che il viaggio comprende viaggio in pullman, partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata di Lubiana al lago di Bled, il trattamento in mezza pensione, ricordiamo prima colazione e cena perché poi durante il giorno siete in visita, due serate di musica da ballo insieme al nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tappa il casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria. Se siete interessati dovete chiamare noi di Radio Sorriso, e le prenotazioni con questo prezzo 449 euro sono valide fino al 31 agosto. Ricordiamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. Se venite in vacanza con noi di Radio Sorriso, ricordate, dovete chiamare noi di Radio Sorriso per avere questo prezzo 449 euro per persona in camera doppia. E ora si continua con la bella musica, arriva Luca Panama con Come Sabbia.

sorriso ci siamo ascoltati la mazurka ciularina, Piero Montanaro, ed ora arriva Patrizia Ceccarelli con la prima cosa bella che sarà cumbia. E poi arriveranno anche i miei saluti finali.

0: Radio Sorriso, siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Allora salutiamo Andrea, Alberto e Giuliano da Feltre. Volevamo dedicare una canzone a Samuel, nostro collega che ha appena comprato la macchina nuova. Volevamo dedicargli Donne Motori, grazie. E vi lascio in compagnia invece della nostra Antonella che è appena arrivata. Ciao Anto!
1: Buon pomeriggio, buongiorno, sorrisini, ciao Iris.
0: Beh, allora mi diverte un sacco perché stavo pensando al fatto che stamattina abbiamo riso tanto, non per Radio Sorriso, ma per un collega di un'altra emittente che per noi ha quasi fatto un miracolo.
1: Sì,
0: io
1: esatto.
0: Da quel momento ho sempre trasmesso col sorriso sul viso perché mi veniva, cioè proprio da, hai presente quei momenti in cui ti viene da ridere?
1: Cioè
0: vai in diretta e dici non ci pensare perché altrimenti scoppi a ridere.
1: Sì, quando è venuta a dirmi posso fare? Io l'ho guardata come per dire ma hai la febbre?
0: No, succede praticamente che un nostro collega per la prima volta oggi ha provato un lavoro nuovo e tipo 2 anni che dovrebbe provare.
1: Sì,
0: il lavoro
1: esatto.
0: E oggi così, è l'estate fa questo effetto.
1: È il caldo,
0: agosto,
1: è il caldo.
0: Caldo ha dato alla testa.
1: Sì.
0: Comunque noi abbiamo chiamato al miracolo, insomma.
1: Non si sa mai, esatto. Se avete bisogno facciamo anche miracoli.
0: Va bene, dai, ragazzi, io vi lascio, poi accontenterai anche Andrea, Alberto,
1: certo,
0: e Giuliano e l'amico che ha comprato l'auto nuova nella prossima ora. Nel frattempo vi abbraccio, rinnovo l'appuntamento a martedì mattina perché io lunedì non ci sarò e domani mattina ci sarà invece Giovannino a tenervi compagnia. Fate i bravi e dite a tutti che esiste Radio Sorriso, ditelo ai vostri amici, ditelo Radio Sorriso, quella con le 3R, perché altrimenti se scaricate l'app con 2R andate ad ascoltare una radio brasiliana.
1: Esatto.
0: Invece dovete scaricare quella con le 3R, mi raccomando. No, perché l'altra sera un amico è venuto là e mi ha detto guarda un ascoltatore, guarda, vedi che è questa radio, no, non è questa Radio Sorriso,
1: no,
0: questa è brasiliana, c'è scritto Brasile. No, dovete scaricare quella con le 3R ed è l'unica, fidatevi. E poi il nostro logo, insomma, giallo, rosso e blu è
1: riconoscibilissimo ormai.
0: Infatti, quindi ciao Anto,
1: buon pomeriggio.
2: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
3: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. 2 notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
4: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti over effetto glow, gli ombretti finish dual chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
5: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
5: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.

0: Sono le 13 e 4 minuti.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Sorriso!
5: È il momento di un pensiero per voi.
6: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan era Luca Roncari con Simpatica Cumbia, che è la canzone che ha aperto le nostre due ore insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 15 in questo sabato primo di agosto. Buon agosto a tutti e buona estate, possiamo dirlo veramente. Vado ad accontentare, come dicevamo prima con Iris, coloro che ci hanno scritto un messaggino: Andrea, Alberto e Giuliano da Feltre, che vogliono dedicare al collega la canzone Donne Motori Ringo Story, perché ha appena comprato la macchina nuova. Ricordatevi, le macchine nuove vanno bagnate, quindi ragazzi provvedete, anzi più che provvedete è il tuo amico, il tuo collega, che Samuel, che deve provvedere. Andiamo ad ascoltarci Ringo Story, Donne Motori.

Il nostro cuore non è età, Franco Bagutti Band, qui alle 13:17 su Radio Sorriso. E andiamo avanti con gli amici che hanno chiamato. Vado a salutare Giovanni da Montecchio Maggiore che mi chiedeva una canzone di Rossella Ferrari e Casanova. La sentiamo già in sottofondo, si intitola Il canto del mar. Buon pomeriggio Giovanni, scusa.

Michael Diaz con A volte basta una canzone, un bel Fox alle 13.25 qui su Radio Sorriso. E adesso da Castelfranco Veneto ci trasferiamo in montagna, andiamo a Belluno da Giuseppe che diceva: guarda, qua fa caldo, non ha piovuto, non ha fatto niente, e però ci godiamo l'estate. Vuole salutare tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso, vuole salutare noi dello staff e dedicare a tutti una canzone di Marianna Lanteri, Cara amica mia. Buon pomeriggio Giuseppe, anche a te.

0: state ascoltando Un pensiero per voi. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
3: È buonissima.
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
6: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina, alle 13.37 su Radio Sorriso. E adesso andiamo da Luciano a San Donato. Grazie per la chiacchierata, Luciano, e per lo scambio di opinioni che abbiamo avuto e di battute. E lui adesso voleva dedicare una canzone a tutti coloro che stanno andando al mare, in vacanza, in montagna, e sono in coda. E dice: c'è tantissima gente che è in coda in uscita dall'Italia. Voglio dedicargli qualcosa di secondo Casadei, tipo Pelle Strana. Ci ascoltiamo quindi questo valzer, come richiesto da te, Luciano, e un buon pomeriggio.

La carica di Omar Lambertini con questo Alligalli dal titolo lo dedico a te. Adesso invece andiamo in quella di San Vito. Vado a salutare Egidio e Leonilde, un abbraccio anche a Giovanni, uno struccone come si dice, e ci andiamo ad ascoltare Matteo Bensi, Veronica Cuneo e Marco Zetta con A Mezzanotte in Punto. Buon pomeriggio ragazzi.

l'orchestra di Diego Zamboni con La donna che voglio. Adesso andiamo in provincia di Mantova, andiamo da Silvana che mi chiede una canzone di Gianni Drudi. Ci ascoltiamo insieme a lei, Fichi Fichi. Un buon pomeriggio Silvana anche a te.

0: Danilo Ponti Band con Bobby Fox. Siamo arrivati alla chiusura della prima ora insieme. Ci ritroviamo tra pochissimo con tanta buona musica, le vostre dediche e le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. A tra poco.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive. Oltre la carta casa.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
4: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
8: Sorriso.
9: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663. Il modo migliore per comunicare con noi.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
13: A lì migliora la vita.
14: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
16: Perché se non Deghi, non ci credi.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Sorriso!
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Marianna Lanteri con Bugiarda.
2: Radio Sorriso,
1: più giovane che mai. Ribuon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi fino alle 15, poi lasceremo spazio a Giovannino che vi accompagnerà nel pomeriggio inoltrato di questo sabato 1° di agosto. E giustamente parlavo prima con alcuni colleghi, un detto del mese è: agosto amore mio non ti conosco, quindi amore mio io ti conosco fin troppo bene, se l'ascolto un abbraccio, un bacio e quant'altro. Però ci sono tante credenze e tante usanze questo 1° di agosto. Siamo a chiedervi se anche voi avete un'usanza, una tradizione che fate magari i primi giorni di agosto, quindi fatemelo sapere al 345 48 45 663 via messaggino, oppure telefonicamente 0423 73 66 80 o 81 finale. Proseguiamo con la buona musica, ci ascoltiamo Daniele Desideri con Gli affari suoi, e sulle note di questa canzone andiamo a salutare Aldo.

E ci siamo qua, ero al telefono con Aldo, dopo avremo modo di salutare Tommaso e il gruppo Fantasy con la canzone Senza più paura, la voce di Manuela. E intanto noi andiamo invece in quella di Treviso, andiamo da Nadia e facciamo gli auguri nuovamente a tuo nipote Nadia, nonché a tua figlia, e andiamo ad ascoltarci il valzer che ha richiesto Omar Codazzi con Mille ricordi.

Renato Tabarroni con Stessa spiaggia, pinne, fucile ed occhiali, canzone che è stata richiesta dall'amica Claudia che sta raggiungendo anche lei, ha detto la casa al mare, mi godo 15 giorni mio nipotino appena nato e farò le vacanze più belle negli ultimi anni. Un saluto a tutti i sorrisini, ciao Claudia, buone vacanze anche a te da parte di tutta Radio Sorriso. E adesso vado a leggere un altro messaggino che è arrivato. Buon pomeriggio, vorrei sentire la canzone Beautiful That Way di Zuleika. Grazie Lara. Lara, ti accontentiamo subito. Beautiful That Way, Zuleika, tutta per te.

0: Irma di Benedetto con Te Chiero, e sulle note di questo tango vado a salutare Paolo dall'Altopiano di Asiago. Un buon pomeriggio anche a te, caro Paolo, e una buona passeggiata se a breve ti appropingui in mezzo ai boschi alla ricerca di funghi. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo per l'ultima mezz'ora insieme, ovviamente con tanta buona musica. A tra poco!
1: State ascoltando Un Pensiero per Voi.
2: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Sorriso!
5: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 73 67.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
8: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
9: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
12: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
13: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, era Antonio Summa con Flashback, che ha aperto anche l'ultima mezz'ora insieme. Adesso andiamo ad accontentare l'amico Diego di Vicenza, che chiede una canzone che canta la nostra Iris. Non dire più bugie, ci ascoltiamo questo valzer insieme a te, caro Diego. Buon pomeriggio.

Il Canfin con l'eco della mia valle, canzone che è stata richiesta da Lina di Sassano. Un buon pomeriggio anche a te, Lina. E adesso ci trasferiamo invece in provincia di Vicenza. Andiamo da Aldo che chiede una canzone dei Rodigini, Ti porterò una rosa. Buon pomeriggio anche a te, Aldo.

Maurizio Russo, Sabrina Pasolini con questo Sirtaki dal titolo Per un capriccio, canzone che è stata richiesta dall'amica Linda di Maniago. Un buon pomeriggio, cara Linda. E adesso da Maniago ci trasferiamo in quella di Trieste. Andiamo da Claudio. Un grande, grande, grande sentito affettuoso abbraccio pieno di stima, Antonellina, da Claudio di Trieste. Grazie ragazzi, anche un abbraccio forte ricambiato anche a voi. Desidero dedicare a mia moglie Graziella La prima cosa bella, interpretata da Alida Ferrarese, amica nostra, e dagli ascoltatori di Radio Sorriso. Grazie di cuore. Ragazzi, un abbraccio forte a voi. Andiamo subito immediatamente con La prima cosa bella, la sentiamo già in sottofondo, di Alida Ferrarese. Un abbraccio forte a voi.

0: La prima cosa bella lì da Ferrarese alle 14.58 e non sono sola.
1: No, perché la prima cosa bella e sono arrivato io a dirti la prima cosa bella.
0: È vero. Anto,
1: tu avevi annunciato me, ma in realtà ci sei te, cioè guarda l'orario, c'è scritto.
0: Sì, come no. Dai, vuoi diciamo... che facciamo la foto di sorrisini?
1: Diciamo che si è sbagliata Antonella e quindi Antonella continua ancora per un'ora.
0: Semplice. E quindi saremo insieme fino alle 16 sorrisini con qualche incursione di Giovannino?
1: Può essere, non so se sto un po' correndo questo pomeriggio per quello.
0: Io l'ho visto arrivare in radio questa mattina, ragazzi, che erano le 10 meno un quarto, e l'ho rivisto adesso, cioè tutta la mattina mi è scomparso.
1: È stata una mattina intensa, poi fatta di gente che arriva, gente che
0: vero.
1: Va, cose che succedono,
0: colleghi che ci fanno ridere,
1: gente che arriva prima, gente che va via dopo,
0: gente
1: così.
0: Che inizia a fare lavori, come dicevamo prima con Iris, che non ha mai fatto.
1: È così
0: Va bene, dai, ci lasciamo per una piccola pausa pubblicitaria, poi tornerò io un'altra ora, allora, va bene?
1: Certo, allora un'ora con Antonella ancora.
0: A tra poco.
2: State ascoltando Un pensiero per voi.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
2: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 € a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Tutto a posto a Ferragosto?
6: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
7: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.

0: Facci sapere da dove ci ascolti e inviaci i tuoi messaggi al 345 48 45 663. Comunica con Radio Sorriso.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.
4: Tutto è possibile. Chase every
5: friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

L'orchestra di Gabriele Zilioli con la voce di Francesca per questa versione di A Mano alle 15.06 sulle frequenze della radio più giovane che mai. E avete sentito poc'anzi, c'è Giovannino in giro per la radio che ha una giornata un po' frenetica, quindi starò insieme a voi un'altra ora per le vostre dediche e i vostri sorrisi. 345-4845-663 per quanto riguarda WhatsApp o Telegram, oppure telefonicamente allo 0423 736 80 o 81 finale per la telefonata. E proseguiamo con tanta buona musica anche durante quest'ora e andiamo ad ascoltarci Anna Maria Allegretti, Se tu mi guardi così, canzone che è stata richiesta da Mirella. Ciao Mirella, un buon pomeriggio.

Stefano Capitani con questa mazurka dal titolo Il barista innamorato. E proseguiamo e andiamo a Castelmini di Resana da Pietro, che mi chiede la prossima canzone. Ci ascoltiamo insieme a lui Sara e Sogno Mediterraneo con Balla Balla Amore. Un buon pomeriggio, Pietro.

Nicolò Quercia con questo tango dal titolo Para Ti alle 15:21 sulle frequenze della radio più giovane che mai. E adesso andiamo a fare dei saluti perché nonno Rino e nonna Luciana vogliono dare il benvenuto a casa loro al mare al piccolo Mattia. Sono felici di passare agosto, mi diceva nonno Rino, guarda, siamo felicissimi perché finalmente

Quest'anno agosto il piccolo Mattia lo passerà tutto con noi ed è il primo anno che starà insieme a noi H24 senza mamma e papà, quindi siamo al settimo cielo, soprattutto perché lui ha detto sì, solo, assolutamente con i nonni voglio andare in vacanza, per cui buone ferie a Rino, alla moglie, alla famiglia e soprattutto al piccolo Mattia. E andiamo ad ascoltarci la canzone che è stata richiesta, sentiamo insieme Danimos Band con Esibizionista. Ciao Mattia.

0: Mister Domenico con Quelle notti, canzone che è stata richiesta da Gianni Di Noale, che mi dice che c'è tantissimo traffico e fa tanto caldo, sono in giro con il camion e c'è veramente tanto tanto traffico. In bocca al lupo e buon lavoro a Gianni. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, poi iniziamo l'ultima mezz'ora insieme prima di lasciare lo spazio a Giovannino. A tra poco.
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sorriso
7: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive. Oltre la carta casa.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

Christian Pazzarini con questo Fox dal titolo Capitan Fox alle 15.37 su Radio Sorriso. E adesso andiamo ad accontentare due ragazze, una entrambe della provincia di Treviso. Andiamo ad accontentare Chiara che ci chiede Giuseppe Bolla con Tasi e Tira, ma prima invece andiamo ad accontentare Mariuccia che vuole dedicare al marito Vivo di Marco il Clan con Alberto, Jonathan e Gianluca. La sentiamo già in sottofondo. Ciao belle ragazze!

Stasi e Tira, canzone Giuseppe Bolla alla voce, che è richiesta da Chiara di Treviso. Un buon pomeriggio, cara Chiara. E adesso invece andiamo a salutare Davide con una canzone di Linda Biscaro, come ci richiede lui, e andiamo ad ascoltarci Ti sento. Un abbraccio.

Franco Bastelli con Folle Amore, canzone che è stata richiesta da Luigi di Castelgomberto per la moglie Adriana. Un buon pomeriggio anche a voi, cari ragazzi. E proseguiamo, andiamo ad accontentare Francesco che chiede una canzone di Mattia Agostini. La sentiamo già in sottofondo. Ho scelto per te i tuoi particolari.

0: i tuoi particolari Mattia Agostini, ma veramente adesso non sono più sola. Ciao Giovannino.
1: No, adesso sono ufficialmente qui per le prossime due ore, vi tengo compagnia con le vostre dediche, le vostre richieste, quindi vi aspetto numerosissimi al 345 48 45 663 oppure con le vostre telefonate dove?
0: 0423 736680 o 81 finale. Mi chiedo in quest'ora quanto caffè ti sei fatto in vena perché sei rinato.
1: No, allora io ho bevuto un caffè lungo, non ho assolutamente dormito, ho fatto un lavoro, vabbè. Comunque ho bevuto un caffè molto molto lungo, quindi mi ha dato l'effetto che doveva fare.
0: Sì, lo confermo, se avete bisogno il caffè di Radio Sorriso
1: quello
0: vi allunga.
1: Sì, vi dà proprio il giusto sprint per poi affrontare le vostre giornate, in quelle giornate dove siete un po' stanchine.
0: Sì,
1: dove
0: perché
1: già
0: sei, cioè veramente sei rinato in quest'ora.
1: Di lavoro, di cose, vero? No, certo. Un caffè molto lungo. Ne berrò un altro tra un po', o forse meglio di no.
0: No, meglio di no, perché sennò poi stanotte. Sì.
1: E dopo ti
0: ma più che altro, magari è l'effetto contrario.
1: È vero, può essere.
0: Ti cala la palpebra.
1: No, è vero, può essere. Vi aspetto tra poco.
0: Io invece vi saluto, ci sentiamo come sempre mercoledì e un buon fine settimana da Antonella, è tutto. Buon lavoro, Giovannino.
1: Ciao, Anto.
2: Avete ascoltato un pensiero per voi. State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
2: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
2: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
5: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: A che ora è il gioco delle coppie? Da lì a lì per sempre, tutti i giorni fino al 19 agosto con Carta Fedeltà. Tante coppie estive, sfiziose, tradizionali, con prodotti che fanno nascere la convenienza.
5: Ali migliora la vita.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Sorriso!
1: È il momento di Sotto i riflettori.
2: Edizioni Mama Music presentano il brano

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Mama Music.
1: Ringraziamo le edizioni musicali Mama Music per questo bel brano del mese. Ci siamo ascoltati Matteo Bensi con Un bacin d'amor, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Buon pomeriggio, buon sabato, primo agosto a tutti voi. Giovannino pronto a tenervi compagnia per le prossime due orette, dove logicamente chiacchiereremo di cosa state facendo. Magari possiamo aprire un mini momento temperatura, o magari, che so io, possiamo anche andare a chiacchierare di qualcosa in particolare al 345 48 45 663, oppure lo 0423 736680 o 736681 se invece volete telefonarmi. Questi numeri li utilizzate anche per richiedere quelle che sono le vostre canzoni preferite, se volete fare gli auguri a qualcuno, fare una sorpresa o semplicemente ascoltare un bel brano. E partiamo andando ad accontentare l'amica Maria di Marghera con Michele Rodella e una bella begin. Romanzo d'amore, benvenuti per due ore in mia compagnia.

Jenny Drudy, Ellen DJ e Max Folli con questo ballo di gruppo, sempre qui su Radio Sorriso. Allora saluto subito l'amica Fiorella da Villa Franca di Verona. Lei mi segnala 40 gradi, dice: ma io non ho caldo. Brava, devo dire brava, molto molto brava. E poi dobbiamo fare degli auguri, degli auguri speciali a Ginevra, che oggi fa gli anni. Ginevra di Scalpenigo, un abbraccio forte, tanti tanti auguri da parte della nonna Enrica, il nonno Amedeo, e da parte di tutta Radio Sorriso. Ginevra, un abbraccio fortissimo, ti dedichiamo questo bel brano.

L'orchestra Silvagni con Sogno Pepito. Vado a salutare con questo bel brano l'amico Valerio da Reggio Emilia. Ciao Valerio, un abbraccio fortissimo. E poi vado a salutare invece chi mi scrive questo bel messaggio. Ciao Giovanni, un saluto a te e a tutti i sorrisini. Ti chiedo se è possibile sentire Scusami cantata da Pietro Galassi e Aurora Codazzi. Grazie mille, sono Marco da Stienta in provincia di Rovigo. Allora, carissimo Marco, ti accontento subito con questo bel brano.

0: Castellina Pasi con Tutto Pepe, saluto l'amico Carletto dalla provincia di Verona e noi ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso
6: 345 48 45 663 è il nuovo numero degli SMS di Radio Sorriso. Fatti sentire, inviaci il tuo messaggio.
7: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
8: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
9: Il tetto tiene ancora.
10: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
13: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Yeah.

Genia Piero con A Lei, e saluto con questo brano l'amico Mauro di Brescia, un grande saluto caro Mauro, e poi vado a salutare Silvano e Silvana dalla provincia di Verona che mi richiedono il prossimo brano, la voce di Matteo Tarantino, Mari e Monti, e subito dopo invece accontenterò l'amico Fabrizio da Rovigo con Francesca Mazzucato e Io ti aspetterò.

Francesca Mazzucato con Io ti aspetterò sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Sara che invece ci richiede il prossimo brano e ci porta direttamente in California con Diego Zamboni e il suo Ritto Country.

Luca Orsoni e Morea Band con Cuore Zingaro. Io vi ricordo che Radio Sorriso pensa già al Natale, prepariamoci quindi al Natale con Ballando in Slovenia il 27, 28 e 29 novembre 2026, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra atmosfere storiche, tra Novagorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. La quota include viaggio in pullman in partenza da Padova e caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia, due notti hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena, e due serate di ballo e divertimento con Alex e tanti ospiti a sorpresa. Poi c'è anche la tappa al casinò, l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria. Il tutto a 449 euro se prenotate entro il 31 agosto, quindi avete una trentina di giorni per pensarci e prenotare. Il numero da chiamare durante gli orari ufficio, quindi dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e poi dalle ore 14 alle ore 18, è lo 0423 7367. Lo ripeto, 0423 7367. Vi ricordo che il tutto è a cura di Prima Rete Viaggi e Vacanze. E che dire, andiamo avanti con la musica? Ma sì, dai, eccola qui, arriva Paolo Tarantino, un bel terzinato, Canto con voi, sempre qui su Radio Sorriso.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice. Gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish dual chrome. E per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drener a soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
4: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
5: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
6: Sorriso.
7: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Sono le 17:00.
9: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
10: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
9: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
10: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglierba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro.

Music Folk con Simonetta Radi Radi, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, più seconda ora insieme sotto i riflettori con Giovannino. 0423 736680 o 736681 per le vostre telefonate, un po' come ha fatto adesso l'amica Anna. Ciao Anna, un bacione dalla provincia di Treviso. Un 345 48 45 663 per mandare invece i vostri messaggini su WhatsApp o SMS normale o comunque su Telegram, e noi siamo pronti, anzi io in questo caso sono pronto a leggerli, a riportarvi ed accontentarvi se posso con la richiesta musicale. Si continua con una bella mazzurca, Tony Gullo con Primavera.

Mariana Lanteri con Libera Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare adesso l'amico Bruno di Villorba. Ciao Bruno, io ti mando un abbraccio fortissimo. Lui dedica questo bel brano alla moglie che lo segue dal cielo. Aspettami lì, Federica Cocco. Subito dopo continuo con un'altra bella voce femminile del panorama della musica da ballo, Francesca Mezzadri, con questa bella tarantella dal titolo Nel Far West, sempre qui su Radio Sorriso.

Francesca Mezzadri con Nel Far West, saluto l'amica Martina dalla provincia di Treviso, un grande saluto, e vado a salutare anche l'amico Luigi, ciao Luigi, che mi richiede La più amata del mondo, la voce di Davide, orchestra Gigi Cappini, orchestra del cuore. E poi tra poco vado ad accontentare invece l'amica Sandra da Codroipo che mi richiede Dio dei Monti, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Franco Bagutti Band, la voce di Simone Dio dei Monti, ci ritroviamo tra poco.
1: State ascoltando Sotto i Riflettori. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Sorriso!
7: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.

Sabrina Pasolini e Maurizio Russo con Per un capriccio. Saluto l'amica Graziella da San Bonifacio che voleva ascoltare proprio questo bel brano. Ciao Graziella, un abbraccio ancora all'amica Sandra da Codroipo. E poi buongiorno a Sara da Jesolo. Come va? Beh, bene, bene, tutto a posto, tutto bene, dai, sono contento che tu che stia bene, spero che tu stia bene Sara, fammelo sapere. Poi buon pomeriggio Gio, un grande abbraccio a tutti voi, grazie Giovanni da Pellestrina, ciao ragazzi, un saluto a Giovanni e Rosetta. E poi saluto chi ci ascolta dalla Germania, buongiorno da Aquisgrana in Germania, stiamo scrivendo con il traduttore. È di nuovo fantastico ascoltare il vostro canale radio in giardino. Musica molto bella, un caro saluto in studio da Giorgio e Mattias. Ma ciao ragazzi, un abbraccio fortissimo a voi che ci ascoltate dalla Germania e ci fate conoscere anche oltre i nostri confini. Grazie, grazie, grazie, continuate a scriverci e ad ascoltarci, mi raccomando. Vi dedico il prossimo brano, arriva Mauro Levrini con L'amore e tu, amorevole, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

Alina Ferrarese con Ritorniamo Insieme Sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Saluto l'amica Rosanna, ciao Rosanna, un abbraccio, buon pomeriggio anche all'amica Luigina da Morgano che vuole augurare un buon pomeriggio a me, ma anche all'amico Luciano di Preganzol. E allora un abbraccio anche da parte mia, un saluto e un buon pomeriggio. Continuiamo con la musica, ma sì dai, arriva Pietro Galassi da Napoli a New York e subito dopo Luca Panama con La donna che vorrei, sempre qui su Radio Sorriso.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: La donna che vorrei, non è di certo Giovannino.
1: Beh,
0: perché
1: non sono io Patrick.
0: Ciao Gio!
1: Buongiorno. Poi è arrivato, ha fatto, alzato, vabbè. Comunque la donna che vorrei effettivamente Luca Pana, ma sempre questo Radio Sorriso, è arrivato Patrick. Questo vuol dire che io ho finito.
0: Hai finito le tue ore, Giovannino, quindi puoi andare?
1: Però è brutta da dire così.
0: Volevo dire.
1: Mi ricordo un episodio accaduto in TV quest'inverno
0: che eravamo io e te, che è la tua ora,
1: con le tue ore, no? Tu con le ore, cioè stai bravo che poi prendiamo parole, dai.
0: Volevo dire nel senso che è giunto il tuo momento di concludere la giornata lavorativa, quindi adesso te ne andrai a casa,
1: sì,
0: riposarti
1: a casa e via. Ci ritroviamo invece domani mattina puntuali a partire dalle 9, e domani mattina, se non mi ascolti, ti chiamo.
0: Domani mattina ti ascolto, anzi
1: 6:30
0: ti farò anche una richiesta.
1: Sì, mi porti anche la colazione, no,
0: una brioche,
1: una brioche per le 8:30, 8:40, sono qua.
0: Decidi anche l'orario?
1: Sì, beh, cioè, giustamente. Okay. Io avevo il caffè ristretto, mi raccomando.
0: Va bene, perché sapete bene che io devo preparare sempre la regia Giovannino quando lui entra a far parte.
1: Io quando arrivo, no, dai, scherzo. Poi sembro cattivo, no. È molto gentile, Patrick, mi lascia tutto pronto. Anch'io,
0: io ti voglio bene, Giovannino.
1: Vedi, ti ho preparato lo sgabello, te ne ho messo uno sopra l'altro.
0: Esatto, è che non vedete.
1: Scherzi, io gli faccio gli scherzi, a questi novizi.
0: Ma come si fa a non voler bene a Giovannino? Dai, insomma.
1: Va bene, dai, ci ritroviamo domani mattina se avete il piacere. Ciao ciao, domenica 9:12 con le vostre richieste musicali. Adesso arriva Patrick fino alle 20. Grazie mille, balliamo tutti questo bel mambo, mambo italiano, tu vuoi fare l'americano, il nostro direttore Alex. Un saluto,
0: ciao.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce? Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
0: Se cerchi dolcezza
4: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
4: Sono entrambi buonissimi.
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
5: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio.
7: Sono le 18:03.
8: L'ora esatta è stata offerta da
9: Dalia Liber fino al 19 agosto. Tante copie ad un prezzo incredibile, con carta fedeltà. Come latte arborea e biscotti Mulino Bianco, Stecco Gelato Groovy e Crackables Magnum Algida. Ali migliora la vita.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Umberto Cascone. Conta dei danni dopo lo sciame sismico di oltre 170 scosse che ha colpito i Campi Flegrei, Bacoli e Pozzuoli, le località più interessate dai disagi. Oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti, di cui 5 in ospedale. Il presidente della regione Fico annuncia una giunta straordinaria per far fronte all'emergenza. Il caldo torrido non accenna a calare. Nei prossimi giorni temperature ancora in salita. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. L'ondata di calore proseguirà per tutta la prossima settimana e preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole.
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
17: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
18: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sorriso.
0: È il momento di cocktail di sera.
19: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Carissimi amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, grandissimo, con il vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi sabato 1 agosto e abbiamo aperto le porte anche al tanto famigerato agosto, il mese delle ferie, il mese del relax, il mese dell'estate per antonomasia. E allora ragazzi, andiamo subito a salutare intanto le edizioni AB Record che ci hanno offerto il brano del mese che abbiamo appena ascoltato con Francesca Mazzuccato, Sono Tua, questo nuovo brano appunto di Francesca e delle edizioni AB Record del gruppo editoriale Bagutti. Andiamo a messaggiare, anzi andiamo a leggere un bel messaggino che ci è arrivato al 345 48 45 663 e dice: buon pomeriggio, sono Fiorenza da Torre di Mosto e vorrei ascoltare la canzone Dillo alla Luna dell'orchestra Sorriso. Allora un abbraccio a voi, a Fiorenza, che sono in viaggio verso Pordenone. Fiorenza, Bruno, Alessio, Rosa, Alessandro, Franco e Marzia. E allora ragazzi, un abbraccio a voi e vi dedico questa bella canzone Dillo alla Luna con l'orchestra Sorriso, le voci di Stefania e Valentina.

6680 o 736681. Un saluto lo mandiamo all'amica Norma di Noale che mi ha telefonato facendo tanti saluti a tutti voi amici di Radio Sorriso che state ascoltando la radio in questo momento. Saluto ovviamente tutti noi speaker di Radio Sorriso e ti ringrazio veramente delle belle parole che hai speso nei nostri confronti. Grazie Norma, un abbraccio grande anche a te. E allora Norma, si parlava anche di caldo, perché diciamo primo agosto fa tanto tanto caldo e quindi io voglio un po' levare questa sensazione di caldo, perché adesso vi faccio ascoltare una bella canzone con la voce di Michele Ranieri. Ci porto un po' indietro nel tempo con Ma che freddo fa. Ricordiamo anche un po' il fresco, ragazzi, non quello del condizionatore, ma quello anche dell'inverno. Non è proprio così male, visto le temperature che ci sono oggi.

Milano, questa bella begin su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo il 345-48-45-663 per i vostri messaggi via WhatsApp. Anche potete mandare anche un vocale con la vostra richiesta, così poi la mettiamo in onda e ascoltate anche la vostra voce tramite radio. Oppure telefonatemi allo 0423-736-680 anche solo per dei semplici saluti, come ha fatto l'amica Iole di Santa Cristina di Quinto di Treviso. L'amica Iole, ovviamente, un saluto lo mando a tutta la famiglia, al marito Bruno e alle figlie Cristina, Valentina e Francesca. Un abbraccio a voi ragazzi, grazie veramente di cuore. E andiamo ad accontentare un'amica che ci ha scritto tramite WhatsApp e dice: ciao Patrick, un abbraccio, sei bravissimo. Ma grazie tesoro, grazie a te. Posso ascoltare Pietro Galassi la tua canzone? Ma certamente che ascoltiamo Pietro Galassi la tua canzone. E allora la sentiamo già in sottofondo, ascoltiamo questa, poi arriva la pubblicità, però aspetto le vostre belle dediche richieste qui su Radio Sorriso, insieme a Patrick, in cocktail di sera fino alle ore 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
2: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
1: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
2: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Il gel della BM Steel lo trovi a Tutto Sanitaria Caldogno, Erboristeria La Dispensa a San Giuseppe di Cassola, Farmacia della Dottoressa Trappella a Castignero e l'Erboristeria Il Bello delle Erbe a Chiampo. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa tua. E allora 035 83 17 91.
12: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
13: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professore Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
14: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo appena ascoltati il Tiburon Italiano Mix con Dante Effetto Musica, il grande Dante con la sua fisarmonica. Oggi sabato 1 agosto, sono le 18:40 e diciamo che siete belli attivi, perché ho tantissime richieste da accontentare, e grazie per le vostre belle telefonate. Allora, intanto accontentiamo un'amica che mi ha telefonato allo 0423736680. L'amica Paola di Noventa di Piave, che sta facendo la passata di pomodoro, e con sto caldo, carissima Paola, è veramente un'impresa. Quindi una bella canzone di Veronica Cuneo per te, che ce l'hai richiesta, arriva Profumo di Viole. E poi accontenteremo l'amica Flora di Brescia con Ciliegi in Fiore, la voce di Vito, e l'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, appunto. Eccola qua, Profumo di Viole per voi, Veronica Cuneo.

Con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, la voce di Vito, ciliegi in fiore per l'amica Flora di Brescia, a cui mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio. Ciao Flora, e adesso andiamo ad accontentare un'altra amica che ci ha fatto un'altra bella richiesta allo 0423736680 e ci richiede Michele Rodella e io, carissima Marianna di Campodarsego, ti ho scelto questa bella canzone, Finché la barca va, e poi accontenteremo anche l'amico Manuel di Vigo che ci ha richiesto Omar Lambertini. E allora pronti, intanto partiamo con Michele Rodella, Finché la barca va.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso dopo aver accontentato anche l'amico Manuel di Rovigo con Omar Lambertini, questa bella canzone dal titolo Parola d'ordine ballare. E adesso andiamo ad accontentare un'altra amica che ci ha richiesto una bella canzone di Franco Bastelli, appunto dal titolo Canzone. Vi accontento molto volentieri e vi ricordo anche i numeri 345 48 45 663 via WhatsApp, il vostro messaggino con la vostra richiesta, oppure telefonatemi allo 0423736680 o 736681. Questi sono i numeri per interagire insieme a me. Un'altra oretta in mia compagnia, però intanto arriva il maestro Bastelli per voi con questa bellissima canzone e l'ascoltiamo molto volentieri per l'amica Maria Rosa di Cerea in provincia di Verona.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Silhouette Donna, il make up firmato Catrice, gli illuminanti all over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
0: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia a mezza pensione presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo situato nel cuore della città e dotato di centro benessere a 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
3: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Sorriso.
0: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
3: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Sorriso. Chiama l'800 651 651.
4: Tutto a posto a Ferragosto?
5: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
6: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
9: Cari amiche
10: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
10: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Sono le 19:02.
12: A Radio Sorriso le ultime notizie.
13: Buonasera da Umberto Cascone. Martedì video call tra i ministri degli interni europei per discutere dell'emergenza a Ceuta. Intanto la Spagna punta il dito contro il Marocco e critica Stati Uniti e Israele per aver diffuso informazioni false. Dovrebbe riaprire domani il porto di Pozzuoli, chiuso dopo lo sciame sismico delle scorse ore ai Campi Flegrei. 170 le scosse, oltre 300 gli sfollati, 26 i feriti confermati, danni estesi in diverse località. Attivato un centralino per segnalare danni alle abitazioni. Il caldo torrido non molla la presa, temperature roventi almeno fino alla fine della prossima settimana. Domani 23 città italiane da bollino rosso, lunedì saranno 25. Preoccupa l'emergenza incendi, specie al nord e nelle isole. In Sardegna un Canadair in avaria per le troppe sortite. Calcio, secondo media britannici, il presidente FIFA Infantino avrebbe ricevuto un ultimatum dalla UEFA. Si deve dimettere o la confederazione chiederà un voto di sfiducia. Dopo aver ottenuto il dietrofront sulla privatizzazione dei mondiali, gli europei non intendono dunque cedere terreno. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
15: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato questo bel valzer con Luca Orsoni dal titolo Cecilia per l'amica Rita di Vallese. Ciao Rita, un abbraccio anche a te, grazie per aver telefonato e per aver richiesto la tua canzone preferita. Un saluto lo mando a un'altra Rita, Rita di San Daniele del Friuli, a cui mando un abbraccio. Ciao Rita anche a te. E poi adesso accontentiamo l'amico Giovanni di Villorba, mi ha richiesto una canzone dal titolo In riva al mare, e andiamo ad ascoltarla con Paolo Bertoli. E poi accontenteremo anche l'amica Mira di Trieste con I girasoli, una canzone dal titolo Il silenzio. Intanto In riva al mare per te, carissimo Giovanni di Villorba, 82 anni, portati benissimo dalla voce giovanile. E allora sentiamola questa In riva al mare.

E abbiamo accontentato anche l'amica Mira di Trieste, che ci ha richiesto questo Il silenzio dei girasoli. E adesso andiamo ad accontentare un'amica che ci ha scritto un bel messaggino. Dice: volevo fare gli auguri a mio papà che oggi compie 90 anni, dalla moglie Bruna, figli e nipote Alex. Se per favore potete far ascoltare la canzone Madonna Campagnola. E allora, carissima Tiziana, per te, per il tuo papà e insomma tanti tanti auguri di buon compleanno anche da parte di tutti noi di Radio Sorriso e anche da parte degli ascoltatori. 90 anni, grande traguardo, e allora carissimi, per voi arriva Madonna Campagnola. Eccola qua, tutta per voi.

E con l'orchestra di Marco e il Clan ci siamo ascoltati Perché sei bella, questo bellissimo moderato appunto del repertorio di Marco e il Clan. E adesso vi ricordo ragazzi, 27, 28 e 29 novembre prepariamoci al Natale. Perché? Perché andremo a ballare in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana e la magia del lago di Bled. Vi ricordo che la quota è di 449 euro per persona in camera doppia e la quota comprende viaggio in pullman di partenza da Padova e i caselli autostradali di passaggio in direzione Slovenia. Quindi verrete prelevati da qualsiasi casello autostradale che insomma in cui passa il pullman per portarvi in Slovenia. La quota comprende inoltre due notti in hotel, l'hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, visita guidata di Lubiana e al lago di Bled. Il trattamento è quello di mezza pensione, prima colazione e cena, perché ovviamente a pranzo sarete in escursione, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e tanti ospiti a sorpresa. E mi raccomando, la tappa al casinò che non può mancare, quindi vi auguro anche buona fortuna. Poi ci sarà l'accompagnatore dell'agenzia e la polizza sanitaria compresa. Ripeto il prezzo, che è di 449 euro a persona in camera doppia per le prenotazioni sino al 31 agosto. E mi raccomando, questo è il prezzo che è valido sino al 31 agosto. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 04 23 7367, al nostro centralino. Ringraziamo ovviamente anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze per il supporto tecnico di questo bellissimo viaggio ballando in Slovenia. Segnatevi le date 27, 28 e 29 novembre 2026 a Nova Gorica, Lubiana e al lago di Bled. Quindi vi aspettiamo numerosi per trascorrere tre giorni bellissimi in nostra compagnia. Si ballerà, si canterà, si andrà a fare le escursioni, si andrà al casinò, insomma c'è tanto tanto divertimento in questi tre giorni di novembre preparandoci al Natale. Quindi proseguiamo ragazzi adesso con una bella canzone che ci ha richiesto una bella amica, che dice: buona serata Patrick, vorrei sentire il brano Mandy dei Rodigini per ricordare un caro amico che non c'è più, la richiedeva sempre e spesso in radio, si chiamava Mattia. Grazie mille, grazie a te per la tua richiesta. A Mattia dedichiamo Mandy con la voce di Francesco dei Rodigini.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Sorriso!
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
6: Sensitive, oltre la carta casa.
7: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il Sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.
8: Tutto a posto a Ferragosto?
7: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
9: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino. Le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
10: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.

Ci siamo ascoltati anche il nostro direttore Alex con L'amore è l'amore. Ringraziamo l'edizione Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso per averci presentato questo bellissimo brano. E adesso andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano Alto insieme a Solidea. Un abbraccio anche a voi ragazze che siete all'ascolto di Radio Sorriso. E allora pronti perché andiamo a ballare questa bella cumbia con Graziano Cianni. Questo suo grande successo arriva romantico. Vi ricordo con Patrick fino alle ore 20 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questo sabato 1° agosto. E allora pronti, Graziano Cianni, romantico.

E ci siamo ascoltati anche questo bel passo doble con la fisarmonica del nostro carissimo amico Patrizio Lucidi, Er Principe. Ciao Patrizio, un abbraccio anche a te, grazie, insomma grazie per le belle canzoni che ci regali anche tu qui sul palinsesto di Radio Sorriso. E adesso andiamo sempre in musica, vi faccio ascoltare questa bellissima canzone con la voce di Daniela Nespolo, arriva Marrakesh. Siamo pronti ragazzi a ballare? Pronti che si parte!

Mi primer amor con gli Storia qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi sabato 1 agosto in compagnia del vostro Patrick e ormai siamo giunti al termine di queste due ore insieme. Io vi ricordo un bel appuntamento che riguarda il Sorriso in Piazza che si terrà sabato 15 agosto alle ore 21:30 con Alex, Iris e Giovannino alla Sagra di Cusignana. A Cusignana di Giavera del Montello, una serata di ballo, divertimento, allegria, gadget, insomma chi più ne ha più ne metta. Sabato 15 agosto dalle 21:30 il Sorriso in Piazza arriva anche a Cusignana con il nostro direttore Alex, appunto, Iris e Giovannino. Partecipate numerosi come sempre a questa grande serata di ballo e divertimento. Io vi saluto, vi mando un grande bacio e un grande abbraccio, vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato questa sera con le vostre dediche richieste. Vado a salutare non per ultimo un amico che mi ha mandato una piccola foto, vediamo se si apre anche WhatsApp. Eccolo qua, un attimino che portiamo un po' di pazienza perché sapete che le tecnologie ormai al giorno d'oggi sono un po' lente. Eccolo qua, Andrea di Vicenza. Ciao Andrea, un abbraccio, grazie per aver mandato la tua foto con il tuo sticker di una buona serata. E adesso vi saluto, vi ringrazio veramente di cuore, però vi saluto con un bel mix di canzoni italiane con Luca Canali, la voce di Francesco. Arrivano questo bel mix di Samarcanda, diciamo, comincia con Samarcanda, però ascolterete tante tante belle canzoni. Io vi saluto, vi mando un bacio, un abbraccio, ciao dal vostro Patrick, e se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Un bacio, ciao.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Oh oh oh! Non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
3: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
7: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Sorriso!
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 20 e 3 minuti.
11: Radio Sorriso Meteo.
12: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e gli amici di Radio Sorriso. Prosegue la fase stabile anticiclonica sull'Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale anche al nord Italia. Continuerà nei prossimi giorni questa fase molto calda, con temperature domenica pomeriggio, ma anche in avvio della prossima settimana, che in pianura padana oscilleranno tra i 35 e i 40 gradi. Solo in montagna, Alpi, Prealpi e poi zone pedemontane di Piemonte e Lombardia, domenica entro il pomeriggio scoppieranno dei temporali di calore, altrove invece cielo sereno, poco nuvoloso. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
17: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Radio Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Sorriso!
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow, gli ombretti finish duo chrome e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drena e Rassoda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
12: Tutto a posto a Ferragosto?
13: Ovvio, c'è Sorriso in piazza.
14: Il Ferragosto più giovane che mai è solo quello firmato Radio Sorriso. Alla Sagra di Cusignana di Giavera del Montello, Treviso, la festa danzante in compagnia di Alex, Iris e Giovannino, con le sorprese, i gadget e la musica di Radio Sorriso. Pista coperta, goloso stand gastronomico e maestoso spettacolo pirotecnico. Sabato 15 agosto, dalle 21:30, ingresso libero.
15: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
16: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
17: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
18: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

Marco Tagliavini apre la nostra puntata di questo sabato insieme a me, Elisa. Buonasera a tutti quanti. Zona Cinema, Lady di Marzo, questo è il titolo del film. Sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio che è iniziato in realtà proprio nella giornata di martedì, dove abbiamo raccontato la trama di questo film, uscito nel 2011, diretto e interpretato da George Clooney, ed è un thriller politico, racconta il lato oscuro di una campagna elettorale in America, quindi ambizione, compromessi, tradimenti che mettono in crisi anche gli ideali del protagonista, questo giovane consulente politico. Il film è tratto da una pièce teatrale, Farragut North di Bew Willimon, e segue la trasformazione di Steven Meyer da idealista convinto a uomo che è disposto a fare di tutto per ottenere potere, per ottenere successo e quindi per essere e vincere questa candidatura alle elezioni. Abbiamo raccontato tantissimi aspetti riguardo a questo film, ci concentriamo in quest'ultima puntata sulla musica e sul successo del lungometraggio. Prima però Ringo Starr con Ciclone.

Rita del Mare con Giura. Stiamo parlando delle Idi di Marzo, questo bellissimo film del 2011. La musica è un tratto distintivo, lo diciamo. La musica è firmata da un compositore che abbiamo incontrato più e più volte, che è Alexandre Desplat, autore di tantissime colonne sonore. In questo caso ha ideato una colonna sonora molto elegante, anche tesa. È costruita su atmosfere minimali, non è mai invadente, però accompagna e soprattutto accentua determinati sentimenti all'interno del film. Le composizioni contribuiscono a creare, no, un po' questo senso di inquietudine crescente, non sovrasta dialoghi, non sovrasta le interpretazioni, accompagna, ci mette quel pathos in più. La colonna sonora ha convinto davvero tantissime persone, ha ricevuto anche una candidatura ai World Soundtrack Award 2012 come miglior colonna sonora dell'anno, quindi diciamo che anche in questo caso Alexandre Desplat ha fatto centro come in tantissime altre composizioni. Non è finita qui, perché se la composizione ha ottenuto tantissimo successo, non è detto che il film abbia ottenuto lo stesso successo, lo stesso indice di gradimento, e quindi fra pochissimo parliamo proprio di questo aspetto. Avrà ottenuto o non avrà ottenuto successo il film Le Idi di Marzo? Lo scopriremo insieme.

Senti qua, la mazurca del tenore su Radio Sorriso. Allora, stiamo parlando delle ID di marzo, abbiamo trattato qualcosa che riguarda la colonna sonora, adesso andiamo all'indice di gradimento. Il film è stato accolto positivamente dalla critica, soprattutto per la regia di George Clooney, per le interpretazioni del cast, tanto apprezzamento per Ryan Gosling che interpreta proprio questo uomo che vende, potremmo dire, l'anima al potere, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti, insomma tutti attori che hanno ottenuto riconoscimenti. Lady di marzo ha ottenuto anche una candidatura all'Oscar 2012 come miglior sceneggiatura non originale, ha ricevuto 4 candidature al Golden Globe, 2 BFTA, ha vinto anche il premio Brian alla Mostra del Cinema di Venezia 2011 e tanti altri riconoscimenti. Diciamo che è un film che ha colpito sicuramente la critica, che lo ha fatto vincere in tantissime categorie, ma ha colpito anche il pubblico, perché è uno di quei film che sono passati ai record di incassi, quindi dei film molto apprezzati dal pubblico. Noi così siamo arrivati alla fine anche di questa puntata e di questa settimana dedicata al film Lady di marzo. La prossima settimana altro film, altra avventura, sempre insieme. Armando Savini con E ti ricordo così. Grazie a tutti, buona serata.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Sorriso!
6: Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 21 e 5 minuti.
9: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sorriso!
12: È il momento di Sorriso Grandi Firme. Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
13: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
12: In compagnia di Alex,

La voce di Martina Putini con Someone Like You apre il nostro appuntamento di questo lunedì sera. Ritorniamo a Sorriso, grandi firme. Allora buonasera, ben ritrovati carissimi sorrisini in questo 27 di luglio, pronto per raccontarvi qualche cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato proprio con Someone Like You, un brano di Adele pubblicato nel 2011 nell'album 21. La canzone parla della fine di una storia d'amore. La protagonista accetta che l'ex partner abbia trovato un'altra persona, ma gli augura comunque il meglio. Il brano esprime tristezza, nostalgia e la difficoltà di superare una relazione importante. Anno di uscita appunto 2011. Dai successi internazionali torniamo alla musica leggera italiana. Ascolteremo questo bel brano dalla voce di Dania, d'Animos Band, sto parlando di Oro Nero, un brano di Giorgia pubblicato nel 2016 come singolo e incluso nell'album Oro Nero. La canzone parla della forza interiore che permette di affrontare le difficoltà della vita. Il titolo Oro Nero simboleggia un tesoro prezioso nascosto dentro ognuno di noi. Il coraggio, la determinazione e la capacità di rialzarsi dopo i momenti difficili. Ascoltiamo con Dania, d'Animos Band, arriva Oro Nero.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrai.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
0: In compagnia di Alex.

Maria Grazia Pasi con questa bellissima musica, questa canzone ci porta a parlare del film Lady di Marzo. Steven Meyer crede profondamente nelle idee, nei valori del candidato che sostiene. Quindi durante la campagna elettorale in Ohio questo giovane stratega lavora al fianco del responsabile della comunicazione Paul Zara e cerca di costruire l'immagine vincente di questo Morris. La situazione cambia quando Steven riceve una proposta da Tom Duffy, il capo della campagna, un candidato avversario, e quindi cerca di convincerlo a passare dalla sua parte. Steven rifiuta, ma l'incontro viene scoperto e quindi tutto questo mette in discussione la posizione all'interno della squadra. Nel frattempo Steven scopre un segreto che riguarda il governatore Morris. In pratica questo candidato ha avuto una relazione con una giovane stagista, che è una certa Molly Starn, che però è rimasta incinta, e questa ragazza, dopo aver perso il controllo della situazione, rivela a Steven il problema e chiede aiuto per cercare di gestire quelle che possono essere le conseguenze di questa gravidanza, le conseguenze di tutto questo all'interno di una campagna elettorale. Che cosa capiterà? Fra poco ve lo racconto.

mail con dedicato a te e un film, quello che, di cui parliamo, dei Di Marzio, che parla di un caso, parla di politica. Steven Meyer crede nelle idee e nei valori del candidato che sostiene, lo sostiene, però comincia a scoprire degli scheletri nell'armadio. Per esempio, capisce che Steven ha una relazione, ha avuto una relazione segreta con una stagista che è rimasta incinta e che ha confessato tutto quanto. E Steven cerca inizialmente di proteggere questo Morris, in quanto è molto legato, e protegge anche perché dietro c'è una campagna elettorale, però viene licenziato quando il suo incontro con Duffy diventa pubblico. Sentendosi chiaramente tradito di tutto questo, decide di usare le informazioni in suo possesso per vendicarsi di Morris e scopre però che anche Molly è coinvolta, Molly la ragazza che è rimasta incinta, è coinvolta in una situazione molto delicata e che quindi la sua morte improvvisa potrebbe essere legata al tentativo di nascondere uno scandalo, perché Molly nel frattempo muore. Alla fine Steven riesce a sfruttare tutte quante le informazioni, ottiene un ruolo importante nella campagna di Morris, però il suo successo chiaramente ha un prezzo: ha abbandonato tutti i suoi ideali iniziali, tutto quello in cui credeva, tutti i suoi valori, perché anche il successo ha un prezzo. E quindi tutto questo, cioè, lui è diventato parte della politica che un tempo criticava. Ed è un film che si conclude mostrando come il potere possa davvero trasformare le persone, portarle anche a sacrificare quelli che sono i propri valori per tentare di raggiungere i propri obiettivi. Machiavelli diceva il fine giustifica i mezzi. Siamo davvero sicuri che sia in questa maniera la maniera corretta di agire dal punto di vista etico, morale, dal punto di vista proprio della vita? E quindi un po' ci si interroga su queste questioni e ci si interroga su come il potere, il denaro, la voglia di emergere, l'ambizione cambino le persone. Tutto questo è condensato in questo film di cui parleremo nel corso della settimana. Siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, celeri, veloci veloci, però abbiamo raccontato un sacco di cose. Chiudiamo con Daniela Cavanna, Long Train, un bel boogie woogie. Ciao, vi aspetto giovedì.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Oh oh oh, non vi manco un pochino? Sono in panciolle al mare, ma torno prima del previsto.
9: Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia assieme a Radio Sorriso. Un itinerario dal 27 al 29 novembre. La storia di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, l'incanto al lago di Bled e serate di musica e ballo. Due notti in camera doppia, mezza pensione, presso il Perla Resort. Bellissimo 4 stelle dal comfort esclusivo, situato nel cuore della città e dotato di centro benessere. A 449 euro a persona, solo fino al 31 agosto. Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni, sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design, tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
12: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Massimo Siviero con San Pedro su Radio Sorriso in questa serata insieme a me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti, pronti per partire con il nostro cinema, col nostro spazio dedicato a un film uscito nel 2011, Lady di Marzo, diretto, sceneggiato e anche interpretato da George Clooney, attore di grande fama, bellissimo, tra l'altro dovrebbe essere insignito del Leone d'Oro alla carriera proprio quest'anno, in questo 2026, alla Mostra del Cinema di Venezia, che inizierà a fine agosto, inizio settembre. Il film in questione, Lady di Marzo, è un thriller politico, è ispirato a un'opera teatrale e racconta il dietro le quinte di una campagna elettorale piuttosto accesa, dove gli scheletri nell'armadio sono tantissimi. Parliamo delle elezioni primarie del Partito Democratico negli Stati Uniti. Al centro di questa storia c'è Steven Meyer, questo giovane brillante addetto alla comunicazione che lavora proprio con il governatore Mike Morris, che è candidato alla presidenza. Cosa succede? Lui è convinto di sostenere un politico onesto, idealista, con una serie di valori, invece si accorge che non è così. Si trova progressivamente coinvolto in un mondo fatto di intrighi, ricatti, tradimenti, anche compromessi dal punto di vista morale. Ed è un film che affronta davvero tantissimi temi: quello del potere, quello dell'ambizione, la volontà di raggiungere un determinato ruolo, la corruzione che c'è nella politica, lo vediamo in tutti i giorni, il rapporto anche tra etica e morale, etica e successo, il prezzo che spesso uno paga per raggiungere i propri obiettivi, per raggiungere il successo, per raggiungere un traguardo. Il fine giustifica i mezzi, no? Diceva qualcuno. È proprio così? Si chiede anche il protagonista di questo film. In questa puntata noi andiamo dietro le quinte, quindi andiamo a ragionare su come è stato realizzato esattamente questo lungometraggio. Prima però un po' di musica, Pietro Galassi con La collina degli Uditi.

Marino Lorenzini, qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando delle Idi di Marzo. Ha detto, è stato prodotto, sceneggiato, ma anche interpretato da George Clooney. La sceneggiatura è stata scritta proprio da questo attore, Grant Heslov e Bon Willimon, autore del testo teatrale, che hanno contribuito chiaramente alla realizzazione del film e tra l'altro testo teatrale da cui prende ispirazione questo lungometraggio. È ambientato in un contesto di elezioni americane. Il racconto assume un valore che è universale, cioè mostra la lotta per il potere. L'abbiamo spiegato prima, come il potere possa mettere in discussione anche le relazioni, i principi morali, no, delle persone. E George Clooney firma una regia molto sobria, molto elegante in realtà, privilegia dei dialoghi intensi, una narrazione ricca di tensione dal punto di vista psicologico. Non ci sono scene d'azione, c'è proprio una tensione psicologica. La fotografia utilizza dei toni freddi, degli ambienti che comunque devono richiamare questo tema, devono rafforzare quel senso di distanza, di cinismo che caratterizza il mondo della politica. È un film che è stato prodotto da una casa di produzione fondata da George Clooney, che è la Smokehouse Picture, insieme anche ad altre collaborazioni. È un film che è stato presentato poi alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, siamo nel 2011, ed è un film sicuramente che ha ottenuto diversi apprezzamenti e che è stato discusso all'epoca della presentazione. Il cast altrettanto meraviglioso, quindi fra poco parliamo del cast, delle location, di un po' di altri aspetti.

Morena Santa Maria con Voglio Cantare. Stiamo parlando di questo film, Lady di Marzo, film che è uscito nel 2011, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, e stiamo affrontando proprio una questione importante che è legata alla realizzazione del film. È un film che può contare su un cast di altissimo livello, vabbè, George Clooney che gli vogliamo dire, è anche però lo sceneggiatore e il regista, Ryan Gosling che interpreta proprio Steven Meyer, offre una delle prove più apprezzate sicuramente tra quelle che ha svolto nel corso degli anni. Poi troviamo altri attori importanti, altri attori interessanti che contribuiscono chiaramente a rendere credibili tutte le dinamiche di questa vicenda politica. Le riprese si sono svolte principalmente negli Stati Uniti, tra l'Ohio, il Michigan, il Kentucky, tutti luoghi scelti per ricreare una determinata atmosfera, l'atmosfera delle elezioni e delle campagne elettorali che si tengono in America. Sapete che lì si vota per stati e hanno un sistema completamente diverso dal nostro. Lady di Marzo è stato un film sicuramente accolto positivamente, ci sono stati degli elogi, ci sono stati come sempre delle critiche, però ci fa vedere il mondo della politica, il mondo del successo, l'ambizione. Quindi è una riflessione sì sul mondo della politica, ma può essere una riflessione su ciascuno di noi, su come a volte possiamo mettere da parte le questioni etiche, le questioni morali per un obiettivo, per un sogno. È giusto o sbagliato? Su questo si interroga anche il protagonista di questo film. A voi l'ardua sentenza, come si suol dire, ai posteri l'ardua sentenza anche su questa cosa qui. Insomma, siamo arrivati alla fine con questa riflessione della nostra puntata. Sabato affronteremo gli ultimi aspetti legati a questo film. Io intanto vi auguro un buon proseguimento di serata. Ci risentiamo sicuramente sabato. Chiudiamo con Mister Domenico, Bugiarda e Crudele. Ciao a tutti!

0: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome. E per le labbra il Tinted Lip Oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso vivila.
3: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Silhouette Donna, il make-up firmato Catrice, gli illuminanti all'over effetto glow o gli ombretti finish duo chrome, e per le labbra il tinted lip oil effetto gloss. Inoltre meno 3 kg con la dieta Drenera Soda. Silhouette con illuminanti, ombretti e lip oil by Catrice.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Peter Pan Academy, adesso vivila.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 7366 55 0423 7366 55 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
5: Sorriso
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 23 e 16 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Marco Tagliavini apre la nostra puntata di questo sabato insieme a me, Elisa. Buonasera a tutti quanti. Zona Cinema, Lady di Marzo, questo è il titolo del film. Sono Elisa, vi accompagno in questo viaggio che è iniziato in realtà proprio nella giornata di martedì, dove abbiamo raccontato la trama di questo film, uscito nel 2011, diretto e interpretato da George Clooney, ed è un thriller politico, racconta il lato oscuro di una campagna elettorale in America, quindi ambizione, compromessi, tradimenti che mettono in crisi anche gli ideali del protagonista, questo giovane consulente politico. Il film è tratto da una pièce teatrale, Farragut North di Bugh Willimon, e segue la trasformazione di Steven Meyer da idealista convinto a uomo che è disposto a fare di tutto per ottenere potere, per ottenere successo e quindi per essere

0: un sorriso di sera per ballare insieme.
1: Musica da ballo.
0: Musica da ballo. 30 minuti in pista.
2: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: Radio Sorriso. La notte è meravigliosa per noi.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:06.
3: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma sì!
4: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
6: State organizzando una festa dove si mangia? Servite i vostri piatti con il sorriso. Radio Sorriso ha preparato le tovagliette in carta alimentare per sagre, proloco, associazioni. Richiedetele gratuitamente allo 0423 7367.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le due.